0: 12 di Stadtpiraten.
1: Abi Radio Klamin Lamena Toko Ayoli Radio. Abeba Nafa.